0: Bom Verão, com o posto emissor de Funchal.
1: Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.